me. Il mio braccio ti darò e come ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che dà tanta musica per noi suonerà. Con Sinatra, Gianni Ray, Frankie Lane e Dorothy.

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful.